Gracias, gracias, gracias. Grazie, grazie molto ancora. Il brano che faremo adesso fa parte anche lui di Come in un'ultima cena, dell'intervento di un carattere che abbiamo voluto identificare in un animale anche lui particolarissimo, un delfino. Forse per quei discorsi di magia, di antica saggezza che questo animale sembra avere in sé. Questo brano si chiama appunto Si dice che i delfini parlino.

0: Gracias, gracias, gracias.
1: Questi brani conoscevate, ora vorrei presentarvi un personaggio particolare, tutto particolare stasera. E questo personaggio si chiama Mida. Mida è un mio amico, un tuo amico, sono io qualche volta anche, e Mida è un mercante. Vende tante cose, vende carezze, ruffianerie, unguenti, e con lui passa tutto, passano tutte le cose. È un personaggio molto, molto variopinto, colorato, e quelli che si vedono sempre più spesso perché la televisione ha colori, poi io non ce l'ho. E anche perché sono daltonico, non me ne importa niente, ma no. E Mida invece c'è sempre, prima o poi c'è sempre Mida, e arriva.

0: Adesso facciamo un pezzo che parla del sistema. Ne parliamo un po' male perché
1: ci piace
0: tanto, non vanno alcune cose. Questo pezzo sarà del nuovo long play dedicato a tutti quelli che hanno sempre amato la libertà e che non vanno sempre. Sì, perché liberi proprio il mondo può dare tutto, la libertà uno deve pensare da solo, no? E allora magari certi momenti ci guardiamo dentro e ci accorgiamo che non siamo liberi affatto, discorso troppo lungo, piantiamolo qui. Il pezzo si intitola 7, speriamo che stiate bene tutti insieme con questo pezzo qua.
2: Questo è piano.
3: Sparà.
4: Il piano.
0: E purtroppo in questa giornata i cavi si sono un po' logorati e quindi succede qualche piccolo inconveniente.